diventa mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, fuggendo.

cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guardi a me, io mi innamoro così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, si pure tu ti senti.